quasi tutto, anche quello che non c'è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una storia, ma vabbè. Il sudore e la paura fanno scure le monete, e Isacco sta stringendo fra le dita spezza rami nella notte, e la luna è sull'altare, alla gola sotto l'ascia di suo padre. Quasi tutto ha una ragione, e la ragione è quel che è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una storia, ma

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DO.

0: Sono le 4:01.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi.

Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

arriva sul cibello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina,

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
1: Questa è Radio Dora. Che non

Hub App Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. In apertura il meteo: pressione in aumento e nuvolosità in graduale diminuzione con ampie schiarite, cieli sereni o poco nuvolosi in serata, nuvolosità più variabile sulle Alpi, in aumento sulle Alpi meridionali nel pomeriggio, sulle pianure nubi sparse al mattino con rasserenamenti dal tardo pomeriggio, venti deboli in attenuazione, zero termico intorno ai 3650 metri. Il Tribunale di Torino ha ordinato a Glovo di assumere un rider e di farlo con rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno indeterminato. Per il giudice, inoltre, occorre pagare adeguatamente anche i tempi di attesa fuori dai ristoranti e nei negozi, una decisione che potrebbe avere conseguenze anche sugli altri 26.000 corrieri della piattaforma. Nuovi fondi per l'emergenza idrica in agricoltura. Dal MASAF 3,3 milioni di euro per i microinvasi aziendali e il risparmio idrico. Il bando regionale 2026 fino a ottobre. Da 14 settembre a Torino la linea 4 tornerà a percorrere l'intero tracciato dal capolinea di Falchera a quello di Strada del Drosso, con i nuovi tram Hitachi Rail ad alta capacità. I nuovi mezzi sono lunghi 28 metri, capaci di ospitare fino a 200 passeggeri. Il nuovo tracciato di 18 km con 380 corse giornaliere e nell'ero di punta un passaggio ogni 4 minuti. Serve oltre 65.000 passeggeri al giorno. Lavori fermi per la metro 1, si smonta il carro ponte. Dopo 7 anni saranno finalmente ridotti i cantieri della metro 1 tra Collegno e Rivoli. È iniziato lo smontaggio delle gigantesche gru e entro fine anno è atteso il ripristino delle carreggiate di Corso Francia, ancora lontano però il completamento dell'opera. Si apre oggi il Salone dell'Auto a Torino, grande evento open air dedicato all'automotive in programma fino al 13 settembre nel centro storico della città, con ingresso gratuito. Parteciperanno 47 case automobilistiche con oltre 200 modelli e 37 anteprime nazionali. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, al prossimo appuntamento.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una vasta saccatura depressionaria estesa dalla penisola scandinava alla Francia e alle regioni alpine ha convogliato sul nord-ovest un'attiva perturbazione che è stata associata al transito di un fronte freddo e temporalesco. Dopo il passaggio di questo fronte, una circolazione depressionaria tende a formarsi tra il Mar Ligure e l'Alto Tirreno, mantenendo condizioni nuvolose sul nord-ovest e favorendo una nuova ripresa delle piogge. Successivamente tornerà a prevalere l'influenza di un promontorio anticiclonico di matrice atlantica con il ritorno di condizioni più soleggiate e temperature decisamente più gradevoli rispetto al caldo anomalo della prima settimana di settembre. Poi una temporanea avvezione di aria umida da est potrà tuttavia determinare un nuovo aumento della nuvolosità al sud delle Alpi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con ampie schiarite sulle zone montane piemontesi e sulla Valle d'Aosta, ma con addensamenti sui settori alpini di confine del Torinese e sulle valli occidentali e settentrionali valdostane. Inizialmente più nuvoloso sulle zone di pianura e collina, in particolare tra colline del Po, Langhe, Astigiano e Alessandrino, con nubi in successivo diradamento e passaggio a condizioni abbastanza soleggiate anche in pianura. Nel pomeriggio abbastanza soleggiato con cielo parzialmente nuvoloso per addensamenti sulle zone collinari e montane. Ampi rasserenamenti in serata. Precipitazioni nella notte con residui piovaschi tra Novarese, Vercellese, zona del Lago Maggiore e Alto Monferrato tendenti a cessare. Nel resto della giornata generalmente assenti. Temperature minime in calo sui 10-14 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e il mattino con nubi in aumento su Cuneese, Astigiano e Alessandrino e sulle zone di pianura, colline e sui primi tratti vallivi del Torinese. Ampie schiarite all'interno delle valli torinesi, sulla Valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. In giornata nubi in diradamento e tendenza a schiarite, con condizioni più soleggiate ovunque dal pomeriggio, ma con addensamenti sui settori montani del Cuneese, del Torinese, del Biellese e della Valsesia. In mattinata locali piovaschi tra Cuneese e Torinese, in prevalenza sulle zone di pianura e sui tratti prealpini, generalmente assenti altrove nel resto della giornata. Temperature minime stazionarie sui 10-15 gradi, massime stazionarie o in lieve calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo nella prima parte in gran parte soleggiato ma con possibili addensamenti al primo mattino sulle pianure e sui primi tratti vallivi del Cuneese, del Torinese, del Biellese, della Valsesia e del Verbano. Ampie schiarite altrove. In giornata in gran parte soleggiato con addensamenti sulle zone montane piemontesi e in parte anche in pianura tra Torinese, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sugli 11-15 gradi, massime in aumento sui 20-24 gradi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Trana sabato 12 settembre passeggiata naturalistica Trana Selvatica accompagnata da guida naturalistica dalle ore 16. Sabato 12 settembre conferenza informativa sul fungo a cura del servizio micologico dell'Unione dei Comuni presso il centro per cento alle 18. Domenica 13 settembre borgata in festa presso il piazzale Unità d'Italia a cura della Proloco dalle 9 alle 20. L'Associazione Arca di Almese e il Circolo Valle Susa dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba con il coro Alpicozzi e Valsusa e il gruppo musicale Tequila Band presentano il concerto Difendiamo la Speranza, Cuba, l'energia che cura. Serata di musica e solidarietà per assicurare l'autonomia energetica all'ospedale pediatrico del quartiere Serro dell'Avana. Interviene il console generale di Cuba a Milano. Sabato 12 settembre alle 20.45 alla Villa Romana in Borgata Grange di Rivera ad Almese. Ingresso libero al termine della serata, un omaggio cubano a tutti i presenti. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Magneto di Almese. A Coazze, sabato 12 settembre dalle ore 19 alla Collina del Castello, festa del castello e tradizionale falò con DJ set e punto ristoro a cura della Proloco. Partecipazione libera. Domenica 13 settembre alla Collina del Castello, tradizionale festa del castello con Santa Messa alle 10.30 e benedizione nel pomeriggio. Per informazioni 011 93 49681. Domenica 13 settembre a partire dalle ore 10 presso il servizio cani guida del Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti situato in via Maurizio Galimberti 1 a Limbiate si terrà l'evento speciale intitolato Emozione Rossa, iniziativa che unisce la passione per i motori alla solidarietà, offrendo l'occasione di scoprire da vicino l'eccellenza della struttura e ammirare veicoli d'epoca e sportivi. L'evento unisce il mondo dei motori e l'impegno sociale a favore delle persone non vedenti, sostenendo concretamente le attività del centro di addestramento. La giornata è aperta a tutti. Per maggiori informazioni 02 99 64030 o www.caniguidalions.it. A Bottigliera Alta, a cura del gruppo San Maurizio, venerdì 11 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità pugliesi e concerto cover Gigi D'Agostino. Sabato 12 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità bavaresi e animazione musicale. Dall'11 al 13 settembre Susa ospita la prima edizione di Piccoli Mondi, un nuovo festival dedicato al pubblico delle famiglie e dei bambini. Spettacoli, esperienze scoperte pensate e realizzate apposta per i più giovani, compresi i piccolissimi da 0 a 3 anni. Progetto nato dalla collaborazione tra l'Associazione Reveglio e Città di Susa. Venerdì 11 settembre alle ore 21 al Castello di Adelaide, Family Concert Pizza and Zip. Sabato 12 settembre, la mattina dedicata ai più piccoli. Percorso ad anello in partenza dalle 10 dal cortile del Castello. I posti sono limitati e consigliata la prenotazione. A partire dalle 14 il centro storico si anima con gli allievi della scuola Circo Vertigo, mentre alle 18 il Parco di Augusto ospita Fiore di Luna della compagnia Teatro all'Osso. Alle 21 il Castello di Adelaide, il Vertigo Galà, spettacolo di circo contemporaneo. Domenica 13 settembre l'itinerario Susa svelata alla scoperta del centro storico, consigliato a partire dai 5 anni. Due turni, alle 10 e alle 11 si consiglia la prenotazione. Alle ore 14 spettacolo Tiger Man in via Roma e alle 18 al Castello di Adelaide Balls Don't Lie del Magda Clan. Sempre al Castello di Adelaide alle ore 21 lo scienziato pazzo. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo domenica 13 settembre alle ore 11 festa alla Cappella delle Vigne. A Venaus sabato 12 settembre alle ore 21 all'Arena delle Alpi corrida dilettanti allo sbaraglio a cura di Microteatro. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 27 settembre mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Bussoleno domenica 13 settembre tutto il giorno porte aperte allo sport. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil sabato 12 settembre visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Informazioni dettagliate allo 0122 854720. A Giaveno venerdì 11 settembre ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 20. Domenica 13 settembre Giaveno città del buon pane 23esima edizione presso le varie piazze cittadine dalle 10 alle 18. Domenica 13 settembre concerto Banda Leone 13esimo e bande varie al parco comunale dalle 16.30. Ad Avigliana il 12 e il 13 settembre, festa dei Bertassi della Madonna Addolorata alla Borgata Bertassi. Sabato 12 settembre, festa dello sport Open Water al Centro Velico. Domenica 13 settembre, festa dello sport al Parco Alveare Verde. A Susa il 12 e il 13 settembre, Pellegrina Bike Susa. Sabato 12 settembre, Sportiamo 2026. A Novalesa, domenica 13 settembre, Novalesa Summer Vertical, gara di corsa in salita con dislivello positivo di 1000 metri, arrivo presso Alpe Prapiano. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 11 settembre, Coyote vs. Acme, Spezie e Bugie, la piccola cucina di Medi. Sabato 12 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Spezie e Bugie, la piccola cucina di Medi. Serpenti, domenica 13 settembre, Coyote vs. Acme, Serpenti, Spezie e Bugie, la piccola cucina di Medi. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328-8227-214. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della Panetteria e Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in primo piano: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio. Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga nel Senese a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il forte vento avrebbe spaccato i vetri, una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché rimasta intrappolata. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo che si è ribaltato c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. La politica: rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure e il muro alzato degli alleati. Il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Economia: la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. E ora lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte l'Ipsia 4-1. La Roma Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set. Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
5: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in piazza del Sole, family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello e le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia. A Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiesa San Michele, gusto di Meliga. Tutto il gusto di vivere la Valsusa.
1: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
3: A settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
4: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
3: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
4: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
3: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sono le 8:02. Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dalla 'ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, e poi è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senesi, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, la donna, l'ottantenne, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché rimasta intrappolata.
3: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
2: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorav, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
3: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
2: Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia. Gli europei di volley maschile: battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set.
3: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
12: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
13: Argirò Dominico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
14: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: Buon mattino a tutti voi carissimi amici, cominciamo questo venerdì 11 settembre con il suono della sveglia.
16: Let's go.

come ogni mattina siamo pronti per scrutare le stelle, scoprire l'oroscopo. Ariete, al lavoro parti con l'energia di chi vuole chiudere tutto entro mezzogiorno. Mantieni la calma, il vero obiettivo della giornata è arrivare al weekend senza dichiarare guerra a nessuno. Toro, oggi lavori sì, ma con una parte del cervello già comodamente sistemata sul divano. Le cose procedono bene se nessuno ti mette fretta. Evita incarichi dell'ultimo minuto. Gemelli, giornata movimentata, la tua abilità nel destreggiarti tra mille cose sarà fondamentale, ma alle 17 avrai una sola priorità: sparire e pensare al weekend. Cancro, al lavoro cerchi tranquillità e possibilmente nessun dramma, le stelle ti consigliano di concentrarti sulle cose davvero importanti e di lasciare agli altri qualche problema da risolvere. Leone, una buona intuizione e un risultato positivo ti faranno guadagnare punti, ma attenzione, non trasformare l'ultimo successo della settimana in altri tre compiti da svolgere. Vergine, la tentazione di sistemare anche ciò che non è necessario sarà fortissima. Prima di riordinare tutto, chiediti: serve davvero? La risposta potrebbe essere sorprendentemente liberatoria. Il tempo di una canzone e poi gli altri sei segni.

0: Ritorniamo all'oroscopo. Bilancia, giornate ideali per diplomazie e compromessi. Se qualcuno prova a scaricarti addosso un lavoro proprio mentre stai pregustando il fine settimana, sorridi, respira e valuta attentamente la risposta. Scorpione, al lavoro osservi tutto con il tuo proverbiale radar. Qualcuno potrebbe avere bisogno del tuo aiuto, ma non è detto che tu debba risolvere i problemi di tutti. Conserva un po' di energie. Sagittario, la concentrazione potrebbe essere intermittente, 5 minuti produttivi, 10 minuti a fantasticare su cosa fare nei prossimi giorni. Nulla di grave, purché tu riesca a chiudere le questioni importanti. Capricorno, come sempre prendi il lavoro sul serio, forse persino troppo. Oggi però le stelle ti invitano a rallentare e a riconoscere quello che hai già fatto durante la settimana. Acquario, non complicare le cose solo perché hai avuto un'illuminazione geniale. Nel pomeriggio la produttività potrebbe lasciare spazio a pensieri decisamente più interessanti, tipo cosa faccio questo weekend? Pesci, sei fisicamente al lavoro ma mentalmente potresti essere già altrove. Cerca di portare a termine almeno le cose indispensabili il venerdì e anche imparare a dire. Ne parliamo lunedì. Ci fermiamo qui col nostro oroscopo, vi lascio commuoversi in Piemonte. A più tardi!
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona giornata agli ascoltatori. Diamo un aggiornamento relativo alla situazione del traffico in tempo reale in Piemonte. Ancora rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Torino tra Regina Margherita e l'interconnessione con la tangenziale sud in direzione Piacenza. Sono inoltre segnalati rallentamenti tra Corso alla Mano e lo svincolo statale 24 in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
4: Chiusa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
5: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasium, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sono le 8 e 38 minuti.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. In apertura il meteo, pressione in aumento e nuvolosità in graduale diminuzione con ampie schiarite, cieli sereni o poco nuvolosi in serata, nuvolosità più variabile sulle Alpi, in aumento sulle Alpi meridionali nel pomeriggio, sulle pianure nubi sparse al mattino con rasserenamenti dal tardo pomeriggio, venti deboli in attenuazione, zero termico intorno ai 3650 metri. Il Tribunale di Torino ha ordinato a Glovo di assumere un rider e di farlo con rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno indeterminato. Per il giudice inoltre occorre pagare adeguatamente anche i tempi di attesa fuori dai ristoranti e nei negozi, una decisione che potrebbe avere conseguenze anche sugli altri 26.000 corrieri della piattaforma. Nuovi fondi per l'emergenza idrica in agricoltura, dal MASAF 3,3 milioni di euro per i microinvasi aziendali e il risparmio idrico, il bando regionale 2026 fino a ottobre. Da 14 settembre a Torino la linea 4 tornerà a percorrere l'intero tracciato dal capolinea di Falchera a quello di Strada del Drosso, con i nuovi tram Hitachi Rail ad alta capacità. I nuovi mezzi sono lunghi 28 metri, capaci di ospitare fino a 200 passeggeri. Il nuovo tracciato di 18 km con 380 corse giornaliere e nell'ero di punta un passaggio ogni 4 minuti. Serve oltre 65.000 passeggeri al giorno. Lavori fermi per la metro 1, si smonta il carro ponte. Dopo 7 anni saranno finalmente ridotti i cantieri della metro 1 tra Collegno e Rivoli. È iniziato lo smontaggio delle gigantesche gru e entro fine anno è atteso il ripristino delle carreggiate di Corso Francia. Ancora lontano però il completamento dell'opera. Si apre oggi il Salone dell'Auto a Torino, grande evento open air dedicato all'automotive in programma fino al 13 settembre nel centro storico della città, con ingresso gratuito. Parteciperanno 47 case automobilistiche con oltre 200 modelli e 37 anteprime nazionali. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, al prossimo appuntamento.
2: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
3: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo ad Avigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
2: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Preedil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
6: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
5: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora chi non c'è più a costi contenuti.
6: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.

0: Ed eccoci pronti a riprendere da dove avevamo lasciato. La sveglia fino alle 12 vi tiene compagnia questo venerdì 11 di settembre. Se volete chiamarci potete farlo allo 0122 640 446 o se volete scriverci c'è il numero WhatsApp 351 851 6633.
1: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

Ed era l'11 settembre 1961, 16 tra i più noti naturalisti del mondo si riunirono a Morges, nella Svizzera francese, per dar vita a un organismo che si impegnasse con azioni concrete per la salvaguardia della natura e delle specie in pericolo. Fu scelto come nome World Wildlife Fund, in italiano Fondo Mondiale per la Vita Selvatica, ma divenne famoso in tutto il pianeta con l'acronimo di WWF.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
1: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
2: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'Andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
1: A Roma un uomo di 35 anni si è liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante, che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato.
2: Sarebbe stato un powerbank nel bagagliaio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo in fase di rullaggio. Lo scalo in prima battuta è stato chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza e poi in serata è tornato alla piena operatività. Il volo EasyJet, interessato dal principio di incendio, era in partenza per Praga alle 17:31 con 146 passeggeri a bordo.
1: Il tennis, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero uno uscente e la prossima numero uno del mondo. Aryna Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Elena Rybakina. Le tenniste scenderanno in campo domani alle 22.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

Ed era l'11 settembre del 1795, si inaugurava la Little Heaton Gangway, il primo prototipo di tranvia a cavalli, lunga 10 km, è stata progettata e realizzata da Benjamin Outram e viene utilizzata per il trasporto del carbone tra Crinch e Little Heaton in Inghilterra.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo della provincia di Biella per segnalare che sulla strada provinciale 513, fino alle 18 di oggi, sarà chiuso il tratto tra i comuni di Rosazza e Campiglia Cervo. Infine segnaliamo i lavori sulla strada statale 23 del Colle di Sestriere, tra il Colle di Sestriere e Cesana Torinese. Al momento è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano più tardi. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
7: È il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

oggi è anche la giornata del ricordo. In America si ricorda il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle che avvenne l'11 di settembre. Negli Stati Uniti le commemorazioni principali si concentrano nei luoghi direttamente legati agli attentati. New York Ground Zero, al memoriale vengono letti i nomi delle vittime come avviene ogni anno e la cerimonia è il cuore del ricordo cittadino. Al Pentagono è prevista una cerimonia ufficiale alla presenza del presidente Donald Trump. A Shanksville, in Pennsylvania, lì si ricorda un volo United 93 precipitato dopo che alcuni passeggeri tentarono di riprendere il controllo dell'aereo. Sono previste cerimonie e il tradizionale suono delle campane. Per quanto riguarda le luci di New York, anche quest'anno il cielo sopra Manhattan viene illuminato dal Tribute in Light, le due colonne di luce che ricordano le Torri Gemelle. E probabilmente questa è l'immagine più suggestiva e meno retorica della giornata. Un anniversario particolare, il 25esimo, sta portando anche molte iniziative in tutto il paese con monumenti, mostre, incontri, attività dedicate soprattutto ai giovani che sono nati dopo il 2001 e che conoscono quindi l'11 settembre soltanto attraverso i racconti e le immagini. C'è poi un altro aspetto, l'11 settembre è anche un National Day of Service and Remembrance, quindi una giornata nella quale molte persone scelgono di fare volontariato, di aiutare qualcuno, di compiere un gesto concreto in memoria appunto di tutte le vittime dell'attentato di 25 anni fa. Oggi ricordiamo una tragedia che ha cambiato il mondo, che dopo 25 anni è ancora nella nostra memoria, però ricordare non significa soltanto tornare col pensiero a quel giorno, vuol dire anche ricordarci quanto siano importanti la vita, le persone e la pace.

0: Sono le 9:36 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una vasta saccatura depressionaria estesa dalla penisola scandinava alla Francia e alle regioni alpine ha convogliato sul nord-ovest un'attiva perturbazione che è stata associata al transito di un fronte freddo e temporalesco. Dopo il passaggio di questo fronte, una circolazione depressionaria tende a formarsi tra il Mar Ligure e l'Alto Tirreno, mantenendo condizioni nuvolose sul nord-ovest e favorendo una nuova ripresa delle piogge. Successivamente tornerà a prevalere l'influenza di un promontorio anticiclonico di matrice atlantica, con il ritorno di condizioni più soleggiate e temperature decisamente più gradevoli rispetto al caldo anomalo della prima settimana di settembre. Poi una temporanea avvezione di aria umida da est potrà tuttavia determinare un nuovo aumento della nuvolosità al sud delle Alpi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con ampie schiarite sulle zone montane piemontesi e sulla Valle d'Aosta, ma con addensamenti sui settori alpini di confine del Torinese e sulle valli occidentali e settentrionali valdostane. Inizialmente più nuvoloso sulle zone di pianura e collina, in particolare tra colline del Po, Langhe, Astigiano e Alessandrino, con nubi in successivo diradamento e passaggio a condizioni abbastanza soleggiate anche in pianura. Nel pomeriggio abbastanza soleggiato con cielo parzialmente nuvoloso per addensamenti sulle zone collinari e montane. Ampi rasserenamenti in serata. Precipitazioni nella notte con residui piovaschi tra Novarese, Vercellese, zona del Lago Maggiore e Alto Monferrato tendenti a cessare. Nel resto della giornata generalmente assenti. Temperature minime in calo sui 10-14 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e il mattino con nubi in aumento su Cuneese, Astigiano e Alessandrino e sulle zone di pianura, colline e sui primi tratti vallivi del Torinese. Ampie schiarite all'interno delle valli torinesi, sulla Valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. In giornata nubi in diradamento e tendenza a schiarite, con condizioni più soleggiate ovunque dal pomeriggio, ma con addensamenti sui settori montani del Cuneese, del Torinese, del Biellese e della Valsesia. In mattinata locali piovaschi tra Cuneese e Torinese, in prevalenza sulle zone di pianura e sui tratti prealpini, generalmente assenti altrove nel resto della giornata. Temperature minime stazionarie sui 10-15 gradi, massime stazionarie o in lieve calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo nella prima parte in gran parte soleggiato ma con possibili addensamenti al primo mattino sulle pianure e sui primi tratti vallivi del Cuneese, del Torinese, del Biellese, della Valsesia e del Verbano. Ampie schiarite altrove. In giornata in gran parte soleggiato con addensamenti sulle zone montane piemontesi e in parte anche in pianura tra Torinese, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sugli 11-15 gradi, massime in aumento sui 20-24 gradi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Vi faccio una domanda: quante volte lavate il pigiama? Probabilmente meno spesso di quanto si dovrebbe. Anche se lo indossiamo solo per dormire, prima a prima vista può sembrare pulito, durante la notte il tessuto entra in contatto per molte ore con la nostra pelle e può accumulare sudore, cellule morte e microorganismi. Due microbiologhi hanno spiegato quali sono le buone abitudini da seguire per mantenere il pigiama pulito e proteggere anche ovviamente la salute della nostra pelle. Non basta lavarlo quando sembra sporco, anche se lo indossiamo solo di notte il pigiama può accumulare, come dicevamo prima. La regola generale è ogni 3 o 4 giorni, se però si suda molto durante la notte, soprattutto in estate, è meglio lavarlo ogni 2 giorni o anche tutti i giorni. Conta anche ovviamente il tessuto, perché il cotone e la seta sono più traspiranti, mentre alcuni tessuti sintetici possono trattenere più facilmente sudore. Attenzione però alla pelle: usare troppo a lungo lo stesso pigiama può favorire ovviamente delle problematiche, la crescita di batteri, di funghi, provocare irritazioni. Se tra l'altro si soffre di dermatiti o altri problemi cutanei, può essere necessario lavarlo più di frequente, perché la pelle è ancora più sensibile. Come lavarlo quando il tessuto lo permette? Gli esperti consigliano temperature intorno ai 60 gradi o superiori, che aiutano a eliminare i microorganismi. Ovviamente non esagerare col detersivo, perché più detersivo non significa più pulizia. I residui possono irritare la pelle, quindi meglio rispettare le dosi indicate e fare un buon risciacquo. E infine asciugarlo bene è fondamentale. Il pigiama deve essere completamente asciutto prima di essere indossato, perché l'umidità non aiuta in questo senso. Il pigiama quindi può sembrare pulito anche quando non lo è più. Regola semplice da ricordare: lavarlo ogni 3 o 4 giorni e più spesso se si suda molto o se si hanno dei problemi di pelle. Mi raccomando, mettete in pratica questi consigli, che pensate, dice: ah vabbè, ma io lo lavo, non so, un'altra settimana. No, bisogna lavarlo di più.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvicas al 38esimo, Diavo al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
3: La felicità mi durerà 5 minuti, perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente, che è una notte storica per la società, per la città, questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
2: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
4: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente, con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cerca di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
2: Ma intanto è caos in casa a Fenerbahce. Il tecnico dei turchi, Kartal, ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al 30esimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli 2 weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia a 0 calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
1: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
0: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito. Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

E rinnovando ovviamente gli auguri a tutte le persone che festeggiano il compleanno in questo 11 di settembre, volevo raccontarvi qualche curiosità che forse non conoscete sul compleanno. Partiamo dalle origini. Sapete che il compleanno moderno, così come lo festeggiamo oggi, ha un inventore d'eccezione? Secondo gli storici, fu niente meno che il grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Goethe a formalizzarlo nel 1802 per celebrare i suoi 53 anni. Pensate che prima della Rivoluzione francese e dell'arrivo dell'anagrafe statale, nel Medioevo la maggior parte delle persone non conosceva nemmeno la propria data di nascita e si preferiva festeggiare l'onomastico. Nell'antichità invece, in Mesopotamia, Egitto e Persia, i compleanni erano una roba da grandi capi, feste esclusive riservate solo ai faraoni o ai re, accompagnate da dolci ricchissimi. E le candeline arrivano direttamente dall'antica Grecia, venivano posizionate su dolci rotondi offerti alla dea della caccia Artemide per farli brillare come la luna crescente, e già allora, spegnendo quelle luci, i greci esprimevano dei desideri ai fumi della divinità, un po' gli antenati dei nostri desideri di compleanno. Ma la storia ci riserva anche delle chicche, altre chicche. Lo sapevate che Marco Polo durante i suoi viaggi rimase sbalordito nello scoprire che alla corte del Kublai Khan in Cina si festeggiava solennemente il giorno della nascita? Tra l'altro, in Cina si usa ancora oggi contare gli anni partendo dal concepimento, aggiungendo quindi di fatto 9 mesi rispetto al nostro calcolo occidentale. E che dire della canzone più famosa del mondo, Happy Birthday? Nacque nel 1893 grazie a 2 maestre americane, le sorelle Mildred e Patty Hill, che l'avevano scritta come un semplice motivetto di benvenuto da cantare ai bambini in classe. Da lì questo brano si è trasformato in un tormentone globale, capace anche di fatturare milioni di dollari di diritti d'autore all'anno, ed è passato anche alla storia grazie a internazionali interpretazioni molto leggendarie, come una tra tutte quella super sexy di Marilyn Monroe al presidente John Fitzgerald Kennedy. Ma ci sono anche curiosità matematiche e scientifiche pazzesche. Sapete cos'è il paradosso del compleanno? La matematica ci spiega che in un gruppo di sole 23 persone c'è già una probabilità superiore al 50% che 2 di loro compiano gli anni lo stesso giorno. E se parliamo di date, i nati il 29 febbraio negli anni bisestili sono i più rari del mondo, mentre statisticamente settembre, quello che stiamo vivendo adesso, è il mese che registra più nascite in Italia. Infine, un pizzico di mistero scientifico: uno studio della Columbia University ha addirittura cercato di trovare una correlazione tra il mese di nascita e la predisposizione ad alcune specifiche patologie, anche se ovviamente i ricercatori invitano a prendere questi dati con le pinze e con un bel sorriso. Insomma, che abbiate la fortuna di

0: che è passato.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Segnaliamo che ancora per questo fine settimana l'accesso al Colle del Nivolè da località Serrù in poi, coi mezzi motorizzati, sarà consentito solo a 350 veicoli al giorno previo acquisto della Nivolè Card. I dettagli sono disponibili sul sito del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Ed è notizia di pochi minuti fa, di una ventina di minuti fa, della morte a 78 anni di Emma Bonino, una delle figure più riconoscibili e combattive della politica italiana degli ultimi decenni, radicale, parlamentare italiana ed europea. È stata più volte ministra e commissaria europea, ma al di là degli incarichi il suo nome è legato soprattutto a tante battaglie sui diritti civili, sulla libertà di scelta, sull'Europa, sulla cooperazione internazionale. È stata una donna che ha fatto della politica una lunga battaglia personale, spesso anche controcorrente, che ha attraversato più di 50 anni della storia italiana senza mai rinunciare alle proprie idee. Una figura che poteva essere divisiva, che poteva piacere o non piacere, ma che certamente non è mai passata inosservata. Emma Bonino ha avuto il coraggio di portare avanti le sue battaglie anche quando sembrava difficile, ha lasciato un profondo segno nella politica e nella società italiana. Al di là delle appartenenze politiche, oggi ricordiamo una protagonista importante della nostra storia recente, una donna che ha dedicato gran parte della sua vita alle proprie idee e alle proprie battaglie.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Iniziamo a parlare del caso dell'eredità Agnelli. Oggi prevista una nuova udienza del processo Due Filoni, la richiesta di imputazione coatta per Jonel Khan e Gianluca Ferrero e l'intenzione di Margherita Agnelli di costituirsi parte civile. La sentenza del Tribunale di Torino sul rider Glovo da assumere a tempo pieno e indeterminato, pagare anche le attese. Tutto era iniziato nel 2025 con un licenziamento per motivi disciplinari, una decisione che potrebbe avere conseguenze anche sugli altri 26.000 corrieri della piattaforma che potrebbero essere assunti come dipendenti e non più impiegati come liberi professionisti. Parliamo del clima. Agosto 2026 è il mese più caldo mai registrato in Piemonte e anche sull'intero pianeta. L'allarme di Copernicus, il servizio dell'Unione Europea per il cambiamento climatico, superata la soglia di 1,5 gradi dall'era preindustriale, gli oceani segnano nuovi record. Aumentano del 25% le chiamate a telefono amico, i pensieri di suicidio tra donne e giovani. Questo secondo i dati di Telefono Amico Torino, netta crescita delle persone che hanno bisogno di aiuto in Piemonte. I dati più significativi riguardano l'età, il 55% di chi chiama ha meno di 35 anni. E parliamo di eventi. Oggi la Premier Meloni inaugura RISO, il Festival Internazionale del Riso a Vercelli, da oggi fino a domenica. È sempre da oggi al via il Salone dell'Auto di Torino in centro città fino a domenica. Domani invece la festa per l'inaugurazione di Via Roma, stop al traffico e bus deviati per 4 giorni in centro a Torino. Traffico fermo per la concomitanza dei 2 maxi eventi, bloccate a tratti Piazza Castello, Via Po, Via Pietromicca e Corso San Maurizio. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato, a più tardi.

0: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Pre-Edil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
1: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
0: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro, con possibilità di trasporto e posa, per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
1: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
2: Lo senti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. D'acacia, rosato, melato, di castagno, colore intenso dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.

Ragiona Nannini con Mosca Cieca. A proposito di mosche, avete mai notato delle mosche dipinte su quadri antichi? Non è necessariamente un errore o uno scherzo del pittore. Tra 400 e 600 infatti le mosche spesso comparivano nelle opere d'arte, potevano avere significati anche molto diversi. Prima di tutto erano una prova di bravura, perché dipingere una mosca in modo così realistico da sembrare vera era un vero esercizio di abilità. L'effetto era quello del trompe-l'œil, così quell'illusione che l'insetto fosse realmente appoggiato sul quadro. C'è anche una famosa storia su Giotto e Cimabue. Secondo il racconto tramandato da Giorgio Vasari, Giotto avrebbe dipinto una mosca talmente realistica su un'opera del maestro Cimabue da spingerlo a tentare addirittura di scacciarla. La mosca poteva però avere anche un significato simbolico, essendo associata alla decomposizione e alla morte, poteva rappresentare la fragilità e la brevità della vita. In alcuni ritratti poteva essere un messaggio negativo, la presenza della mosca poteva alludere a vizi, peccati, comportamenti poco virtuosi o corruzione. Sui teschi era un simbolo ancora più evidente, ricordava allo spettatore che il tempo passa e che la morte è inevitabile. Nelle nature morte invece la mosca poteva avere un effetto curioso, cioè accanto a fiori, frutti e oggetti immobili sembrava un po' introdurre movimento e vita nella scena. Le interpretazioni possono essere diverse, la stessa mosca poteva essere contemporaneamente una dimostrazione di bravura del pittore e un richiamo alla precarietà dell'esistenza. Dal 700 in poi questa moda è diminuita, però le mosche sono tornate nell'arte contemporanea, anche nelle opere di artisti come Salvador Dalí, Antonio Ligabue, Damien Hirst. Insomma, quella piccola mosca dipinta su una tela poteva essere molto più di un semplice insetto, poteva essere uno scherzo, poteva essere una prova di bravura, un simbolo della morte, addirittura un messaggio rivolto direttamente a chi guardava il quadro.

0: Sono le 10:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È morta a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana e storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle sue condizioni aveva indotto un cauto ottimismo prima del repentino peggioramento che ha poi portato al decesso.
1: Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta, in Puglia. L'uomo è arrivato in condizioni critiche in ospedale, dove poi è deceduto. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. L'area è stata sequestrata.
2: Dopo l'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito il centro-nord, è in arrivo una nuova ma breve fase di stabilità. Nei prossimi giorni è previsto un ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, che porterà sole, cieli sereni e temperature gradevoli sulla penisola. La fase stabile però avrà breve durata. Già a partire da mercoledì è attesa una nuova perturbazione tipica autunnale, con precipitazioni diffuse su molte regioni del nostro paese, soprattutto in quelle centro-settentrionali.
1: La politica prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capolista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze e aggiunge: dovete vergognarvi.
2: E ora gli esteri. Il presidente americano Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
1: Lo sport con lo sci. A 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J-Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante di Solden è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

si parla di cinema, Torino e il cinema, un rapporto nato fin dagli albori della settima arte sul finire dell'Ottocento che non si è mai più interrotto, soprattutto per quanto riguarda le tante pellicole girate sotto la Mole, molte delle quali, si parla di oltre 130 titoli, hanno scelto come ambientazione d'eccezione proprio l'iconica Via Roma. Cosa di meglio quindi del cinema per colorare la festa che ci sarà domani? Dedicata proprio alla fine dei lavori dell'ultima parte dei 607 metri più famosi della città, quelli che collegano Piazza Castello a Corso Vittorio. Ecco cosa accadrà, quali sono i film più famosi che hanno portato sul grande schermo proprio Via Roma. L'appuntamento principale è al Cinema Lux, dove alle 19.15 verrà proiettato The Italian Job di Peter Collinson, diventato famoso per l'inseguimento rocambolesco attraverso le vie della città. A seguire alle 22.15 sarà la volta del capolavoro di Dario Argento, Profondo Rosso del 1975, proiettato integralmente con la colonna sonora eseguita dal vivo da Claudio Simonetti's Goblin. Ma non è tutto, in piazza CLN saranno proiettati gli estratti dei titoli più famosi girati in Via Roma in un'iniziativa nata in collaborazione con Film Commission Piemonte. Ecco allora le immagini di La donna della domenica del 75, tratto dal romanzo di Fruttero Lucentini con Marcello Mastroianni e Jacqueline Bisset. Sarà come immergersi in un'atmosfera d'altri tempi e rivedere la Torino noir perfettamente descritta dai due scrittori e immortalata dalla regia di Comencini. E ancora Torino violenta del 77 di Carlo Ausino, il poliziottesco che mostra le auto della polizia sfrecciare tra le vie centrali. Così ridevano 1998 di Gianni Amelio, Santa Maradona del 2001 di Marco Ponti, girato proprio tra Via Roma, Via Lagrange e i luoghi simbolo della movida torinese. Si arriva così al 1997 a Tutti giù per terra di Davide Ferrario e al 2017 con Caccia al tesoro di Carlo Vanzina e Piazza San Carlo super protagonista. La celebrazione del cinema in Via Roma culminerà con una grande installazione che ricostruirà in Piazza CLN l'iconico Blue Bar del film Profondo Rosso, proprio sotto il porticato della piazza dove Dario Argento nel 1975 fece realizzare la scenografia originale del bar per le riprese del film, ispirandosi al quadro Night Hawks di Edward Hopper. L'iniziativa nasce da una collaborazione tra Alberto Marchetti e Cocchi, che crea un suggestivo gioco di rimandi. Casa Marchetti affacciata nella stessa piazza e infatti è stata progettata rendendo omaggio proprio al Blue Bar del film e all'immaginario di Hopper.

0: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
2: Oh!
1: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

vacanze sono finite o comunque stanno finendo, però resta sempre quella sensazione di non aver fatto abbastanza, di aver sprecato tempo e occasioni durante l'estate. Ma perché? E a rispondere a queste domande sono gli esperti. Secondo gli psicoterapeuti è una sensazione molto comune. Spesso nasce da un contrasto. Da una parte siamo contenti di tornare alla nostra routine, alle persone che ci sono mancate, alle nostre abitudini. Dall'altra facciamo fatica ad accettare che le vacanze siano finite. E così iniziamo a pensare a quello che non abbiamo fatto. Quel viaggio rimandato, quella persona che non abbiamo chiamato, quelle esperienze che avevamo programmato che alla fine non sono mai arrivate. Però attenzione, non vuol dire necessariamente che abbiamo sprecato tutta l'estate, forse semplicemente avevamo caricato le vacanze di troppe aspettative. Anche i social possono aiutare in questo modo, perché guardando le esperienze degli altri sembra che tutti abbiano viaggiato, fatto cose straordinarie, vissuto un'estate perfetta, e noi invece no. Praticamente è così. Gli psicoterapeuti invitano invece a chiederci che cosa volevo davvero da quest'estate, perché anche non fare niente può essere una scelta positiva se era proprio quello di cui avevamo bisogno. Quindi non dobbiamo colpevolizzarci. Il punto non è aver fatto tanto, ma aver fatto o non fatto quello che desideravamo davvero. E c'è un'altra domanda importante: se ogni settembre ci sentiamo insoddisfatti, forse il problema non riguarda solo le vacanze, potrebbe essere anche un'occasione per chiederci se siamo soddisfatti anche della nostra vita quotidiana. Quindi settembre può diventare non solo un mese dei rimpianti, ma anche quello dei nuovi inizi, quindi capire cosa ci è piaciuto, cosa non ci è piaciuto, provare a fare scelte più nostre, un po' un capodanno, no? Dopo l'estate, il primo dopo l'estate, va a fare buoni propositi, perché l'estate non deve essere una gara a fare tutto quanto, e forse vivere bene significa proprio questo, imparare a scegliere come vogliamo vivere il nostro tempo.

0: Sono le 11:37.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Iniziamo a parlare del caso dell'eredità Agnelli. Oggi prevista una nuova udienza del processo Due Filoni, la richiesta di imputazione coatta per John Elkann e Gianluca Ferrero e l'intenzione di Margherita Agnelli di costituirsi parte civile. La sentenza del Tribunale di Torino sul Raider Glovo da assumere a tempo pieno e indeterminato, pagare anche le attese. Tutto era iniziato nel 2025 con un licenziamento per motivi disciplinari, una decisione che potrebbe avere conseguenze anche sugli altri 26.000 corrieri della piattaforma, che potrebbero essere assunti come dipendenti e non più impiegati come liberi professionisti. Parliamo del clima. Agosto 2026 è il mese più caldo mai registrato in Piemonte e anche sull'intero pianeta. L'allarme di Copernicus, il servizio dell'Unione Europea per il cambiamento climatico, superata la soglia di 1,5 gradi dall'era preindustriale, gli oceani segnano nuovi record. Aumentano del 25% le chiamate a telefono amico, i pensieri di suicidio tra donne e giovani. Questo secondo i dati di Telefono Amico Torino, netta crescita delle persone che hanno bisogno di aiuto in Piemonte. I dati più significativi riguardano l'età: il 55% di chi chiama ha meno di 35 anni. E parliamo di eventi. Oggi la Premier Meloni inaugura Risò, il Festival Internazionale del Riso a Vercelli, da oggi fino a domenica. E sempre da oggi al via il Salone dell'Auto di Torino in centro città fino a domenica. Domani invece la festa per l'inaugurazione di Via Roma. Stop al traffico e bus deviati per 4 giorni in centro a Torino. Traffico fermo per la concomitanza dei 2 maxi eventi, bloccate a tratti Piazza Castello, Via Po, Via Pietromicca e Corso San Maurizio. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato, a più tardi.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
4: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

E allora pronti anche questo venerdì per salutarci e darci appuntamento a domani mattina sempre alle 8. Vi aspetto, buon pomeriggio a voi, buon pranzo e a domani con la sveglia.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È morta a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana e storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle sue condizioni aveva indotto un cauto ottimismo prima del repentino peggioramento che ha poi portato al decesso.
1: È morto all'età di 90 anni, compiuti solo 3 giorni fa, l'ex ministro Raffaele Costa. Avvocato originario di Mondovì a Cuneo, era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale fra il 1993 e il 1994, prima dello scioglimento. Fra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu 4 volte ministro nei governi Ciampi e Berlusconi. Costa fu protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali.
2: Al tempo per la giornata di oggi sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione di altre 8, ossia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
1: Ieri il presidente USA Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e a loro avviso mandati a morire in nome dell'economia. I documenti di usi dal sindaco Mamdani certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
2: Le forze militari saudite hanno effettuato 2 raid aerei sull'aeroporto di Mocha, nello Yemen. Lo riferisce alla Mishra Network, affiliato agli Houthi. I ribelli yemeniti hanno preso ieri il controllo della strategica città portuale.
1: Lo sport dopo Monza, nuovo appuntamento per il mondiale di Formula 1. Il Circus è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Oggi alle 13.30 la prima sessione di prove libere. Domenica alle 15 il via della gara.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
5: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello. E le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
1: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
0: Ah, e per la cucina?
1: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
0: E per i pagamenti?
1: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
0: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
2: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
3: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
4: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
3: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.

0: Sono le 12 e 39 minuti.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Trana sabato 12 settembre passeggiata naturalistica Trana Selvatica accompagnata da guida naturalistica dalle ore 16. Sabato 12 settembre conferenza informativa sul fungo a cura del servizio micologico dell'Unione dei Comuni presso il centro per cento alle 18. Domenica 13 settembre borgata in festa presso il piazzale Unità d'Italia a cura della Proloco dalle 9 alle 20. L'Associazione Arca di Almese e il Circolo Valle Susa dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba con il coro Alpicozzi e Val Susa e il gruppo musicale Tequila Band presentano il concerto Difendiamo la Speranza, Cuba, l'energia che cura. Serata di musica e solidarietà per assicurare l'autonomia energetica all'ospedale pediatrico del quartiere Serro dell'Avana. Interviene il console generale di Cuba a Milano. Sabato 12 settembre alle 20.45 alla Villa Romana in Borgata Grange di Rivera ad Almese. Ingresso libero al termine della serata, un omaggio cubano a tutti i presenti. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Magneto di Almese. A Coazze, sabato 12 settembre dalle ore 19 alla Collina del Castello, festa del castello e tradizionale falò con DJ 7 e punto ristoro a cura della Proloco. Partecipazione libera. Domenica 13 settembre alla Collina del Castello, tradizionale festa del castello con Santa Messa alle 10.30 e benedizione nel pomeriggio. Per informazioni 011 93 49681. Domenica 13 settembre a partire dalle ore 10 presso il servizio cani guida del Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti situato in via Maurizio Galimberti 1 a Limbiate si terrà l'evento speciale intitolato Emozione Rossa, iniziativa che unisce la passione per i motori alla solidarietà, offrendo l'occasione di scoprire da vicino l'eccellenza della struttura e ammirare veicoli d'epoca e sportivi. L'evento unisce il mondo dei motori e l'impegno sociale a favore delle persone non vedenti, sostenendo concretamente le attività del centro di addestramento. La giornata è aperta a tutti. Per maggiori informazioni 02 99 64030 o www.caniguidalions.it. A Bottigliera Alta, a cura del gruppo San Maurizio, venerdì 11 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità pugliesi e concerto cover Gigi D'Agostino. Sabato 12 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità bavaresi e animazione musicale. Dall'11 al 13 settembre Susa ospita la prima edizione di Piccoli Mondi, un nuovo festival dedicato al pubblico delle famiglie e dei bambini. Spettacoli, esperienze scoperte pensate e realizzate apposta per i più giovani, compresi i piccolissimi da 0 a 3 anni. Progetto nato dalla collaborazione tra l'Associazione Reveglio e Città di Susa. Venerdì 11 settembre alle ore 21 al Castello di Adelaide, Family Concert Pizz & Zip. Sabato 12 settembre, la mattina dedicata ai più piccoli. Percorso ad anello in partenza dalle 10 dal cortile del Castello. I posti sono limitati e consigliata la prenotazione. A partire dalle 14 il centro storico si anima con gli allievi della scuola Circo Vertigo, mentre alle 18 il Parco di Augusto ospita Fiore di Luna della compagnia Teatro all'Osso. Alle 21 il Castello di Adelaide, il Vertigo Galà, spettacolo di circo contemporaneo. Domenica 13 settembre l'itinerario Susa svelata alla scoperta del centro storico, consigliato a partire dai 5 anni. Due turni, alle 10 e alle 11 si consiglia la prenotazione. Alle ore 14 spettacolo Tiger Man in via Roma e alle 18 al Castello di Adelaide Balls Don't Lie del Magda Clan. Sempre al Castello di Adelaide alle ore 21 lo scienziato pazzo. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo domenica 13 settembre alle ore 11 festa alla Cappella delle Vigne. A Venaus sabato 12 settembre alle ore 21 all'Arena delle Alpi corrida dilettanti allo sbaraglio a cura di Microteatro. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 27 settembre mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Bussoleno domenica 13 settembre tutto il giorno porte aperte allo sport. In occasione del 500enario del Grand Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil sabato 12 settembre visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Informazioni dettagliate allo 0122 85 4720. A Giaveno venerdì 11 settembre ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 20. Domenica 13 settembre Giaveno città del buon pane 23esima edizione presso le varie piazze cittadine dalle 10 alle 18. Domenica 13 settembre concerto banda Leone 13esimo e bande varie al parco comunale dalle 16.30. Ad Avigliana il 12 e il 13 settembre, festa dei Bertassi della Madonna Addolorata alla Borgata Bertassi. Sabato 12 settembre, festa dello sport Open Water al Centro Velico. Domenica 13 settembre, festa dello sport al Parco Alveare Verde. A Susa il 12 e il 13 settembre, Pellegrina Bike Susa. Sabato 12 settembre, Sportiamo 2026. A Novalesa, domenica 13 settembre, Novalesa Summer Vertical, gara di corsa in salita con dislivello positivo di 1000 metri, arrivo presso Alpe Prapiano. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 11 settembre, Coyote vs. Acme, Spezie e Bugie, la piccola cucina di Medi. Sabato 12 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Spezie e Bugie, la piccola cucina di Medi. Serpenti, domenica 13 settembre, Coyote vs. Acme, Serpenti, Spezie e Bugie, la piccola cucina di Medi. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328-8227-214. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora. Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Segnaliamo che ancora per questo fine settimana l'accesso al Colle del Nivolè da località Serrù in poi, coi mezzi motorizzati, sarà consentito solo a 350 veicoli al giorno previo acquisto della Nivolè Card. I dettagli sono disponibili sul sito del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sono le 13 e 37 minuti.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte, in studio Alessia Balducci. Al via al Salone dell'Auto di Torino ci colleghiamo con Orlando Ferraris.
2: Sì, siete collegati con la postazione Zip News da Piazza Castello, il salone apre le porte e Torino torna per 3 giorni capitale automobile, quindi da oggi fino domenica Piazza Castello, Piazzetta Reale e i giardini dei Musei Reali sono un grande salone a cielo aperto, sono 47 i marchi presenti con anteprime, auto storiche, design, tecnologie, test drive gratuiti, l'ingresso è naturalmente libero e noi vi terremo aggiornati su tutte le novità.
1: Abiti, eleganza, consuetudini e vita quotidiana della corte sono al centro dell'appuntamento in programma sabato 12 settembre alle 15 al castello di Racconigi in provincia di Cuneo. Nell'ambito del progetto La regina Margherita e i suoi affetti, racconti di vita familiare tra Stupinigi e Racconigi. Il laboratorio di sabato 12 settembre dal titolo Immagine pubblica e vita quotidiana, moda, eleganza e tradizione è dedicato al rapporto tra l'immagine pubblica della famiglia reale e la quotidianità della vita di corte. Attraverso una visita tematica e un laboratorio, i partecipanti potranno scoprire come la moda, l'abbigliamento e le consuetudini contribuissero a definire lo stile della corte, mettendo in relazione ciò che veniva mostrato all'esterno con la dimensione più quotidiana della vita a palazzo. Il castello di Porporato di Piasco, con la sua cornice storica, ospiterà domenica 13 settembre una delle tappe dei I racconti del Marchesato 2026, il ciclo di eventi itineranti organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che accompagna la festa del libro medievale antico di Saluzzo. Il filo conduttore scelto per questa edizione è il cibo, raccontato attraverso la lente della storia, un viaggio alla scoperta di prodotti, tradizioni e consuetudini della tavola medievale nell'antico Marchesato di Saluzzo, tra le valli del Monviso e la pianura. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Asta del mobile!
6: Geniale, vero?
7: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
8: Facile, nel contenitore della plastica.
7: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
8: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
7: Esatto.
9: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
10: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
11: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Emma Bonino è morta questa mattina a Roma a 78 anni dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione era stata definita delicata. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio, così su X la presidente del Consiglio Meloni.
1: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Ricce, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaieria d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Per i giudici, nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute, non può che prevalere quest'ultimo. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre.
1: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York. Alcuni documenti diffusi dal sindaco Zona Mandani certificano che l'aria Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
2: Un altro influencer è stato ucciso in diretta web in Messico. Si tratta di José Luis Esparza, noto come El Piturris. L'uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a Ciudad Obregón, secondo quanto riferito dalla Procura dello Stato di Sonora, nel nord-ovest del paese. Il giovane collaborava con il podcast La Garida del progetto di media digitali Des de la O. La sua morte è solo l'ultima di una serie di episodi violenti a danno di influencer.
1: Economia ora. Nel secondo trimestre il tasso di disoccupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. È quanto rileva l'Istat. Il numero degli occupati tocca 24.363.000 unità. Sale lievemente anche il tasso di disoccupazione più 0,1% e si attesta al 5,6%.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Chiesa San Michele con gusto di Meliga la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con il Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una vasta saccatura depressionaria estesa dalla penisola scandinava alla Francia e alle regioni alpine ha convogliato sul nord-ovest

0: un'attiva perturbazione che è stata associata al transito di un fronte freddo e temporalesco. Dopo il passaggio di questo fronte, una circolazione depressionaria tende a formarsi tra il Mar Ligure e l'Alto Tirreno, mantenendo condizioni nuvolose sul nord-ovest e favorendo una nuova ripresa delle piogge. Successivamente tornerà a prevalere l'influenza di un promontorio anticiclonico di matrice atlantica, con il ritorno di condizioni più soleggiate e temperature decisamente più gradevoli rispetto al caldo anomalo della prima settimana di settembre. Poi una temporanea avvezione di aria umida da est potrà tuttavia determinare un nuovo aumento della nuvolosità al sud delle Alpi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con ampie schiarite sulle zone montane piemontesi e sulla Valle d'Aosta, ma con addensamenti sui settori alpini di confine del Torinese e sulle valli occidentali e settentrionali valdostane. Inizialmente più nuvoloso sulle zone di pianura e collina, in particolare tra colline del Po, Langhe, Astigiano e Alessandrino, con nubi in successivo diradamento e passaggio a condizioni abbastanza soleggiate anche in pianura. Nel pomeriggio abbastanza soleggiato con cielo parzialmente nuvoloso per addensamenti sulle zone collinari e montane. Ampi rasserenamenti in serata. Precipitazioni nella notte con residui piovaschi tra Novarese, Vercellese, zona del Lago Maggiore e Alto Monferrato tendenti a cessare. Nel resto della giornata generalmente assenti. Temperature minime in calo sui 10-14 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e il mattino con nubi in aumento su Cuneese, Astigiano e Alessandrino e sulle zone di pianura, collina e sui primi tratti vallivi del Torinese. Ampie schiarite all'interno delle valli torinesi, sulla Valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. In giornata nubi in diradamento e tendenza a schiarite, con condizioni più soleggiate ovunque dal pomeriggio, ma con addensamenti sui settori montani del Cuneese, del Torinese, del Biellese e della Valsesia. In mattinata locali piovaschi tra Cuneese e Torinese, in prevalenza sulle zone di pianura e sui tratti prealpini, generalmente assenti altrove nel resto della giornata. Temperature minime stazionarie sui 10-15 gradi, massime stazionarie o in lieve calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo nella prima parte in gran parte soleggiato ma con possibili addensamenti al primo mattino sulle pianure e sui primi tratti vallivi del Cuneese, del Torinese, del Biellese, della Valsesia e del Verbano. Ampie schiarite altrove. In giornata in gran parte soleggiato con addensamenti sulle zone montane piemontesi e in parte anche in pianura tra Torinese, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sugli 11-15 gradi, massime in aumento sui 20-24 gradi.
1: Lo zenti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. D'acacia, rosato, melato, di castagno. Colore intenso, dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 34 minuti. L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal Vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie, dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello. E le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio
4: Dora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo ai funerali di Stato.
4: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina e per il quale pure rinnovo le condoglianze alla famiglia, a tutte le famiglie ovviamente e alle comunità politiche di riferimento.
2: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. C'era già un tavolo aperto che verrà riconvocato, presumo immediatamente, per andare avanti e capire, ha commentato la premier Meloni.
3: Legge elettorale, la maggioranza, secondo quanto si apprende, sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000 anziché tra 9 e 10.000.
2: Medio Oriente, il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Mocha sul Mar Nero. Trump ha rifiutato, ma alcuni funzionari hanno fatto sapere che l'amministrazione fornirà all'Arabia Saudita informazioni di intelligence sugli Houthi e dati per l'individuazione degli obiettivi.
3: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se l'Europa non controllerà una parte della catena del valore. È l'analisi di Mario Draghi in un intervento sul Financial Times sulle difficili scelte dell'Europa sull'AI. L'Europa, spiega l'ex premier, deve tornare a crescere per finanziare il proprio modello sociale e le nuove esigenze, mantenere la propria sovranità e garantire una crescita senza i costi di disuguaglianza e danni ambientali registrati altrove.
2: Il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello, Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Preedil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
7: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
6: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più a costi contenuti.
7: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
8: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Buon pomeriggio cari amici, buon venerdì pomeriggio, iniziamo subito con il Drive Time che vi terrà compagnia fino alle ore 18 anche quest'oggi. Subito fuori i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita, potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure contattare il nostro numero WhatsApp, il 351 851 66 33.

E non si è fatta attendere la risposta di Sammy Hagar, ex cantante, tra le altre cose anche dei Van Halen, dopo che proprio Alex Van Halen, il batterista, lo ha definito un completo idiota durante una discussione su alcuni libri scritti proprio da alcuni ex componenti della band dei Van Halen. Il 78enne Sammy Hagar ha reagito sui canali social chiarendo di non voler continuare la faida e ha detto: questo commento e questo post sono del tutto superflui in questo momento della nostra vita, ma immagino che a volte la verità faccia male. Pace a tutti, così ha detto. E proprio questa risposta giunge dopo che ad Alex Van Halen, cofondatore ovviamente di Van Halen insieme al fratello Eddie, è stato chiesto un parere sul libro di memorie del cantante precedente Sammy Hagar nella band, ovvero il frontman David Lee Roth, e poi anche un libro dello stesso Sammy Hagar, uno il primo scritto nel 97, il secondo nel 2011. E Alex Van Halen ha espresso parole positive per il libro del primo cantante di Van Halen, David Lee Roth, ha detto: piuttosto divertente, riflette fedelmente il suo senso dell'umorismo, sebbene il testo sia un po' astratto e a tratti perda il filo del discorso, offre comunque una prospettiva molto interessante su quell'epoca. E invece poi, quando gli è stato chiesto di esprimere la sua opinione sul libro del secondo cantante dei Van Halen, Sammy Hagar, Alex Van Halen è stato molto più duro, ha detto: non so cosa abbia scritto e non voglio saperlo, secondo me Sammy Hagar è un completo idiota. E nel rispondere ad Alex Van Halen, Sammy Hagar ha scelto un'altra sfida: invece di rispondere all'insulto con un insulto, ha definito lo scambio di vedute tra loro inutile. Ha preferito passare sopra un passato tra di loro all'insegna della tensione. Non molto tempo fa lo stesso Sammy Hagar ha affermato di non parlare con Alex Van Halen da oltre 20 anni, criticando l'atteggiamento e paragonandolo a quello dell'ex Pink Floyd Roger Waters, descrivendo entrambi come persone negative. La tensione tra i due è ulteriormente aumentata dopo che Alex Van Halen ha annunciato dei progetti riguardanti alcune registrazioni incompiute dello caro fratello scomparso di Alex, Eddie Van Halen, mitico chitarrista. Hagar e l'ex bassista dei Van Halen, Michael Anthony, non sono stati inclusi in questo progetto, una decisione che lo stesso Hagar aveva criticato come un'occasione persa per onorare insieme la memoria di Eddie Van Halen, scomparso nell'ottobre del 2020. Ecco, noi facciamo la paceri fra i due, fra Alex Van Halen e Sammy Hagar, e ci ascoltiamo proprio dei Van Halen dell'era Sammy Hagar, Why Can This Be Love?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.

0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Lo Zenti, questo ronzio, è la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. D'acacia, rosato, melato, di castagno. Colore intenso, dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
2: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

E ha chiamato l'uomo delle 15:20, il caro Igor, che vuole finire in bellezza questa settimana. E con che canzone? Con un trio di cantanti. Mi ha detto, ti dico solo il titolo, si può dare di più. Ovviamente Tozzi e Ruggeri Morandi, ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon weekend e buon ascolto.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Cinque secoli fa, un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

Cari amici, era l'11 settembre del 1941 quando, dopo accordi e trattative segretissime, vennero avviati i lavori del cantiere del Pentagono, per la costruzione del Pentagono, il famoso edificio governativo situato nella contea di Arlington in Virginia, sede quartier generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America. L'edificio è stato costruito durante la Seconda Guerra Mondiale. Per metonimia, nel linguaggio comune giornalistico, il termine Pentagono viene spesso usato per indicare il Dipartimento della Difesa piuttosto che l'edificio in sé. Pensate che è composto internamente da oltre 28 km di corridoio e una superficie di circa 600.000 metri quadrati adagiata su 5 piani. Si tratta del più imponente complesso di uffici nel mondo, che ospita ogni giorno più di 40.000 persone, fra addetti alla sicurezza nazionale, militari e personale diplomatico. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti, sempre più consci della posizione di assoluta preminenza assunta sul piano civile e politico nello scacchiere internazionale, cominciarono a progettare la costruzione di una sede efficiente e versatile che potesse ospitare il loro gigantesco corpo diplomatico e militare. Giunti ormai all'indomani dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, gli alti dirigenti del governo della Casa Bianca decisero che il quartier generale delle forze armate sarebbe dovuto sorgere in una posizione strategica, non troppo vicina agli organi democratici dello Stato, né tuttavia troppo lontana dalla sede istituzionale centrale del Presidente degli Stati Uniti. Per questi motivi, oltre che per ragioni organizzative di spazio, fu scelto come sito per la costruzione dell'opera un ampio terreno di Arlington in Virginia, separato idealmente dalla città di Washington DC solamente dal fiume Potomac. La costruzione doveva rispettare i limiti imposti dalle leggi dello Stato federale e del Distretto di Columbia, che imponevano per gli edifici elevazioni non più estese di 5 o massimo 10 piani. Inoltre l'edificio, per via della sua funzione di apice della piramide diplomatica e militare del governo, doveva costruire una specie di fortezza inespugnabile, che nel caso di una guerra, di un'invasione, addirittura di una situazione che vedesse le istituzioni dello Stato in gravissimo pericolo, potesse garantire loro rifugio sicuro, appunto, tra le sue mura. E come vi dicevo, l'11 settembre, al termine di accordi di trattative molto segrete, vennero avviati i lavori nel cantiere di costruzione sotto la direzione dell'architetto George Bergstrom. La costruzione procedette velocemente, a ritmi impressionanti, documentati da pochissime fotografie dell'epoca, che mostrano solo l'inizio dei lavori ed il cantiere ormai quasi alla fine. La progettazione segreta, come quasi tutti gli aspetti inerenti alle tecnologie utilizzate per la costruzione dell'imponente edificio, dovete anche tener conto delle esigenze decisamente fuori scala del più grande apparato burocratico del mondo. Ecco, il 15 gennaio del 43 il complesso per uffici di forma pentagonale fu inaugurato e aperto ufficialmente ai corpi dirigenti delle forze armate statunitensi. Parte della progettazione originale rispettò i dettami che aveva imposto l'allora presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, che indicavano chiaramente che l'edificio era stato concepito di forma pentagonale ufficialmente per inserirsi in un contesto viario di 5 strade appositamente dislocate nelle campagne attorno, appunto. E poi, come vi dicevo, fu concepito come un immenso fortino neoclassico sulla scia di quegli astratti sperimentalismi dell'architettura francese di fine Settecento. L'edificio, appunto di forma pentagonale, è in realtà composto da 5 grandi cinture longitudinali che si cingono trasversalmente e diagonalmente l'una con l'altra, formando 5 immense muraglie, ciascuna dal perimetro pentagonale, che intersecandosi fra loro giungono ad un coronamento ideale al centro della costruzione, che formano poi l'edificio vero e proprio. Tra l'altro, nell'atrio principale dell'edificio si trova la Hall of Heroes, la sala degli eroi, inaugurata nel 1968 e dedicata agli oltre 3.460 destinatari della Medal of Honor, la più alta decorazione militare degli Stati Uniti. La sala poi è anche usata per promozioni, pensionamenti e altre cerimonie. E poi all'interno sono assegnati 6 numeri di codice postale, uno per ogni dipartimento ospitato, cioè quello del segretario della difesa, lo Stato Maggiore, l'esercito, la Marina, l'aeronautica e infine i Marines. E tra l'altro il Pentagono divenne anche un punto focale per le proteste contro la guerra del Vietnam alla fine degli anni 60. Un gruppo di circa 2.500 donne, organizzato da Women's Strike for Peace, manifestò al di fuori dell'ufficio del sottosegretario della difesa Robert McNamara al Pentagono. Era il 15 febbraio del 67. Nel maggio dello stesso anno un gruppo di 20 manifestanti tenne una seduta fuori dall'ufficio del capo di Stato Maggiore, che durò 4 giorni prima di essere arrestato. Ecco, poi tra l'altro in uno degli incidenti più noti, quello del 21 ottobre del 67, circa 35.000 manifestanti contro la guerra organizzati dal Comitato Nazionale di Mobilitazione per porre fine alla guerra in Vietnam
riuniti per una manifestazione presso il Dipartimento della Difesa, dove furono affrontati da circa 2500 soldati armati. Ecco, durante questa protesta fu scattata una famosissima foto in cui George Harris collocò dei garofani all'interno delle canne dei cannoni dei soldati. La marcia si concluse poi con un tentativo di esorcizzare anche l'edificio, che comunque, volenti o nolenti, è sicuramente un simbolo degli Stati Uniti d'America.

E adesso abbiamo la richiesta della nostra amica Michela, che dice: vorrei ascoltare, se possibile, The Final Countdown degli Europe. Auguro anche buona giornata e buon fine settimana. Allora arriva subito la tua richiesta, cara Michela, ovvero gli Europe con The Final Countdown. Buon weekend anche a te e buon ascolto.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvicas al 38esimo, Diavo al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
2: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente, che è una notte storica per la società, per la città. Questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
1: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
3: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente, con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cercava di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
1: Ma intanto è caos in casa a Fenerbahce. C'è il tecnico dei turchi, Kartal, ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al 30esimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia a zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
4: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

16.09 che stanno ascoltando in questo istante, cari amici, ben ritrovati in questa seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita, potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere al 351 851 66 33. Spegni oggi le 55 candeline, il mitico Richard Ashcroft, cantante dei Verve, il gruppo rock alternativo degli anni 90, famoso per il suo suono lussureggiante tanto quanto per le tre rotture, le due reunion, insomma, davvero un gruppo interessante, esponente del Britpop degli anni 90. Pensate che però il padre di Richard Ashcroft morì quando lui aveva appena 11 anni e la madre si risposò con un uomo coinvolto nel movimento rosacrociano. Fu così che il ragazzo fu rapidamente avviato a concetti come la proiezione astrale e altre pratiche vicine all'esoterismo che gli valsero presto il soprannome di Mad Richard, ovvero Richard il Pazzo. E durante il loro primo tour negli Stati Uniti, nell'estate del 94, i Verve mostrarono il loro lato peggiore dissacrante, sposando appieno tutti i cliché della rock band che li avrebbero poi trascinati verso una profonda crisi. Durante il Lollapalooza Festival, il batterista Pete Salisbury venne arrestato per aver distrutto la propria camera d'albergo nel Kansas e il nostro Richard Ashcroft finì in ospedale ufficialmente per disidratazione. L'America ci ha quasi uccisi, così ricorda il cantante proprio in merito a quell'esperienza. E poi c'è questa rara stima, ve ne ho già parlato più volte, durante il tour per il loro album di debutto nel 93, l'album era Storm in Heaven, i Verve fecero spesso da backing band agli Oasis, cioè dalla band di appoggio agli Oasis, ai fratelli Gallagher, tanto che il nostro Richard Ashcroft e i fratelli Gallagher divennero amici intimi. A parte le ultime recenti esibizioni live col più giovane dei Gallagher, Ashcroft è stato uno dei pochi a godere da sempre della stima di entrambi i fratelli Gallagher, che, si sa, la concedono davvero con molta parsimonia. Tale ammirazione portò addirittura a scrivere Noel Gallagher Cast No Shadow proprio per il collega. Più precisamente, sulle note di copertina dell'album degli Oasis, What's the Story, Morning Glory, si legge che quella canzone è dedicata al genio di Richard Ashcroft. Insomma, incredibile. Tra l'altro Ashcroft rispose ricambiando con A Northern Soul, proprio tratta dal suo omonimo album. E poi Ashcroft è terrorizzato a morte dai topi e durante le sessioni di scrittura dell'album Storm in Heaven, mentre la band era in ritiro in Galles, la villa dove lavoravano fu letteralmente invasa dagli odiati roditori. Una situazione davvero degna dei peggior film horror. Il nostro Ashcroft resistette pochissimo prima di scappare, mentre il resto della band rimase lavorando eroicamente e stoicamente all'album per un mese intero. E poi c'è il discorso del plagio, famosissimo. Il terzo album dei Verve, Urban Hymns, è fra i primi 20 più venduti nella storia del Regno Unito con le sue oltre 10 milioni di copie. Insomma, un risultato che ha in parte compensato l'incubo della cessione integrale dei diritti d'autori per la hit trascinante Bittersweet Symphony a Mick Jagger e Keith Richards, perché ufficialmente avevano chiesto agli Stones di poter campionare un piccolo estratto della versione sinfonica del brano The Last Time, registrato nel 65, in cambio del 50% delle royalties, della metà. In seguito però il manager dei Rolling Stones ne pretese il 100%, accusando la giovane band dei Verve di aver utilizzato molte più note di quelle pattuite, insomma. Infatti, secondo il bassista Simon Jones dei Verve, appunto, dice così, dice: ci fu detto che sarebbe stato diviso 50-50, poi hanno visto quanto stava andando bene la canzone, hanno alzato il telefono e ci hanno detto: o ci date il 100% oppure la togliamo dai negozi, non avete molta scelta. Fatto sta che poi si arrivò ad un accordo, così i Verve non hanno visto precipitare tutti gli incassi della vendita di questo bellissimo disco. Noi ci ascoltiamo proprio l'iconica Bittersweet Symphony.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. La circolazione si presenta scorrevole lungo le principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exillescitta.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
3: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto

0: Donatta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
1: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: Io ci penso ancora.
1: E adesso spazio alla richiesta del nostro amico Andrea, che vuole ascoltare Lasciamene un po' di Tommaso Paradiso. Allora, ciao Andrea, buon weekend e ovviamente buon ascolto.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Zip News, in studio Alessia Balducci. Al via oggi il Salone dell'Auto di Torino, in collegamento Riccardo Minniti dallo stand di Piazza Castello.
2: Ci troviamo allo stand di Zip News al Salone dell'Auto di Torino. L'anteprima mondiale di oggi è la nuova Lancia Gamma e ce ne ha parlato ai nostri microfoni Francesco Pastore, responsabile dei marchi premium di Stellantis.
3: Lancia Gamma oggi viene presentata qui a Torino ed è una preview assoluta. Era molto importante per noi farlo nella città di Torino. È un omaggio ai cittadini di questa fantastica città.
1: Mirafiori, bambina incastrata dentro una giostrina, libera grazie ai vigili del fuoco. Momenti di apprensione in piazza Dante Livio Bianco, dove l'intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha risolto la situazione senza conseguenze. Si sono opposti alla richiesta di Margherita Agnelli di costituirsi parte civile gli avvocati difensori di John Elkann, del commercialista Gianluca Ferrero e del notaio Remo Morone all'udienza preliminare, ripresa oggi a Torino sulla residenza italiana di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. Lavori fermi metro 1, si smonta il carroponte. Dopo 7 anni saranno finalmente ridotti i cantieri della metro 1 tra Collegno e Rivoli. È iniziato lo smontaggio delle gigantesche gru. Entro fine anno è atteso il ripristino delle carreggiate di Corso Francia. Ancora lontano però il completamento dell'opera. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
4: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
5: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
6: Signora, dipende dal sogno.
5: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
6: Ma facile da usare.
5: Ecco, è un po' classica.
6: Ma moderna.
5: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
6: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
7: È il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
8: E ripartiamo con la richiesta del nostro caro amico Riccardo Augusto, che mi scrive: ciao Matteo, mi metteresti per favore Africa dei Toto? Un saluto a te e gli ascoltatori, buon weekend. Grazie a te caro Riccardo, ottimo pezzo, ce lo ascoltiamo molto volentieri, a presto allora, ciao.

Ed è stata svelata, cari amici, la colonna sonora completa di EA Sport FC 27, il nuovo capitolo della storica serie di videogame, praticamente erede ormai del nome FIFA, appunto, di la serie calcistica di EA Sport, che uscirà il 25 settembre, quindi fra due settimane, con un accesso anticipato dal 18 settembre, fra una settimana, per chi ha acquistato già alcune edizioni speciali. Ecco, tra gli artisti presenti in questa colonna sonora, nella soundtrack, c'è anche Saif, che porta così la propria musica all'interno di uno dei videogiochi sportivi più popolari al mondo. Il rapper genovese farà risuonare le sue inedite 64 bars realizzate proprio per Red Bull. La nuova playlist raccoglie 120 artisti provenienti da 36 paesi, confermando quindi la vocazione internazionale della colonna sonora di EA Sports FC. Tra i nomi più importanti figurano Kendrick Lamar, Cypress Hill, The War on Drugs, Elite Smith, Royal Blood, gli Strokes, i Fat Dog, Blossom, insieme a numerosi altri artisti provenienti da scene e generi differenti. Il presidente di Music and Marketing di EA Games, Steve Schnur, ha detto: negli ultimi 20 anni la colonna sonora di EA Sports è diventata un'istituzione internazionale, il gioco più importante del mondo viene arricchito ogni anno dalla colonna sonora più importante al mondo, e FC 27 propone una delle playlist più rappresentative a livello globale che abbiamo mai realizzato. Ha poi anche aggiunto: sono proprio queste canzoni che definiranno l'anno che ci aspetta, che poi dureranno per tutta la vita. Siamo orgogliosi di proporre questa eccezionale celebrazione dell'arte, della cultura, del potere della musica e di unire le persone come mai prima d'ora. Tra l'altro, la colonna sonora del videogioco non si limita a raccogliere brani già conosciuti, al suo interno troveranno spazio anche canzoni ancora inedite, tra cui nuova musica ad esempio dei Cage the Elephant. E ancora, appunto, l'hanno dichiarato la stessa band, gli stessi Cage Elephant, ha detto: EA mette sempre insieme una soundtrack incredibile per tutti i suoi videogiochi, quindi siamo stati entusiasti di far debuttare quest'anno la nostra nuovissima canzone lì all'interno, non vediamo l'ora di ascoltarla nel gioco. E la presenza invece del nostro Saif accanto a nomi internazionali di primo piano come ad esempio Kendrick Lamar conferma ancora una volta quanto proprio la soundtrack della serie sia diventata negli ultimi anni una vetrina davvero globale per artisti affermati, ma anche per quelli emergenti.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Walter, che mi scrive: ciao Matteo, vorrei ascoltare Lettera Lamborghini con musica e il resto scompare, grazie, cari saluti e buon weekend. Buon weekend anche a te, caro Walter, ma soprattutto buon ascolto, arriva adesso la tua richiesta. Ciao!

E la prossima richiesta invece ci arriva dalla nostra amica Manuela, che scrive sul nostro contatto WhatsApp. Dice: ciao Matteo, eccomi all'ascolto, vorrei una canzone che ha ritmo, come piace a me, scegli pure, grazie. Allora mi è venuto in mente, cara Manu, un pezzo che da un po' che non sento, che aveva spopolato veramente, mi ricordo in che anni saranno stati, ma credo primi anni 2000, qui forse segna il 2004, quindi 20 anni fa. Arriva Dragostea Dintei e ce l'ascoltiamo insieme. Ciao Manu, buona serata e buon weekend, a presto.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi ricordiamo le tante vite perse e ringraziamo anche per le tante vite salvate dai nostri soccorritori. Quel giorno eravamo tutti quanti newyorkesi, americani, eravamo famiglia, patrioti. Oggi l'America è più sicura. Le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump.
2: Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella casa di cura Nostra Signora della Mercede a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente che potrebbe essere allestita già da domenica.
3: Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare Cuba oggi per fare il rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota.
2: La Procura di Roma si prepara a sollevare formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazioni fittizia di beni e in passato condannato in primo grado nell'ambito dell'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. Le chat in questione, secondo la Procura di Roma, fornirebbero alcuni elementi nell'ambito di un'indagine sul ristorante La Bisteccheria d'Italia, di cui il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia ha detenuto quote azionarie.
3: Sulle accise abbiamo prorogato per qualche giorno il taglio, ma stiamo lavorando su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori che hanno più bisogno. Così la Premier Meloni in merito al caro carburante. Però vorremmo anche un provvedimento facile e immediato per i cittadini che non crei confusione. Questa è la parte più difficile, ma sono ottimista che durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
2: MotoGP. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez. Quarto di Gianantonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia. Per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10:50, sprint race alle 15.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
6: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Pre-Edil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
7: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
6: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
7: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
8: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal Vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole, family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello e le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia. Chiusa San Michele con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: E allora, ciao bro. È un po' che non la sento. The Road to Hill di Chris Rea, dedicata sempre a voi di Radio Dora e a tutta la family, ok? Ciao ciao e grazie.
11: Grazie a te caro Johnny, era il nostro Johnny, hai ragione, da un po' che non la metto, The Road to Hell di Chris Rea, ce l'ascoltiamo molto volentieri. Saluto anche tuo nipote Jacopo, vi ho detto che è con te, quindi un saluto anche a Jacopo, buon weekend a tutti e due allora. Ciao Johnny, ciao Jacopo.

E oggi festeggia 79 anni Giuliano Illiani, meglio noto con lo pseudonimo di Donatello, cantante ormai un po', diciamo, allontanatosi ormai da anni dai riflettori del mainstream, chiaramente. Lui è nato a Tortona l'11 settembre del 47, i suoi inizi come musicista risalgono ai primi anni 60, quando ancora giovanissimo fonda come tastierista e cantante un complesso che si chiamano The Wanted, con cui gira le piazze del Tortonese, Astigiano, Vigevanese, con un repertorio che mostra tendenze beat sul modello di gruppi inglesi come i Beatles, i Kings, ma anche varianti italiani come gli Equipe 84 e i Rocks. Nel frattempo il nostro Donatello si dedica anche allo studio della chitarra. Nel 68 partecipa poi ad una selezione per la formazione del complesso di Gianni Morandi, scherzosamente chiamati dallo stesso i Berzega, ed entra nella formazione proprio come chitarrista. Con Gianni rimane fino alla fine del 69, partecipando anche ad una tournée in America. Tra l'altro in quell'occasione incontrerà Armida Stivala, una ragazza italoamericana che poi sposerà nel 71 a Firenze. Nel 69 firma un contratto discografico con la Ricordi, nel 70 esordisce al Festival di Sanremo, dove è presente in coppia con i Dick Dick il brano Io mi fermo qui, grande successo. La canzone non entra in finale, ma tuttavia Donatello è tra i giovani artisti che, notati dagli osservatori delle case discografiche, ricevono numerose proposte di contratto. Nello stesso anno vince anche la Gondola d'Argento alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia con il brano Malattia d'Amore, prodotto e arrangiato da Maurizio Vandelli, che arriverà al settimo posto della Hit Parade, che oggi, diciamo, è il brano di punta del buon Donatello. Poi partecipa ancora a alcune edizioni del Festival di Sanremo dal 70 al 73, debutta anche al cinema come attore in Diario di un Italiano di Sergio Capogni, appunto tratto da un racconto di Vasco Pretolini, a fianco tra l'altro di Alida Valli e Mara Venier. Tra l'altro per questo film scrive anche una colonna sonora, firmata però col suo nome vero, diciamo, Giuliano Illiani. Partecipa poi a un disco per l'estate con la canzone René nel 74, insomma si dedica poi a brani più folcloristici, dando alle stampe ormai con il suo nome Giuliano Illiani l'LP A mio nonno l'ambulante, tra l'altro un buonissimo disco di musica folk italiana. E recentemente poi è stato ospitato anche in televisione in alcuni programmi proprio di Revival, dove diciamo che canta sempre le sue due canzoni, Io mi fermo qui oppure Malattia d'amore. Noi ci ascoltiamo adesso Malattia d'amore con Donatello.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, una buona serata. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Brugherio in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in direzione Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E la prossima richiesta ci arriva dal nostro amico Sandro, che vuole ascoltare Culami di Emma. Ce l'ascoltiamo allora. Ciao Sandro, buon weekend e buon ascolto.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exillescitta.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

E la prossima richiesta ci arriva dalla nostra mitica Manuela, che vuole ascoltare proprio a tema Settembre di Alberto Fortis. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Manu, buon weekend e buon ascolto.

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

E Madonna e Taylor Swift sono le artiste che hanno ottenuto più candidature ai Video Music Awards di quest'anno. La prima ne ha conquistate 11, mentre la seconda 9. A seguire poi Ariana Grande, Sabrina Carpenter con 7 candidature, Bruno Mars con 6. Come riportato da Billboard, alcune categorie presenti nelle edizioni passate non sono state incluse nell'annuncio dei Video Music Awards di quest'anno. La cerimonia proprio di questo evento, Music Awards 2026, si terrà a Los Angeles il prossimo 27 settembre. A presentare la serata sarà il rapper Snoop Dogg. Nel corso di questa cerimonia, i Nirvana riceveranno il Video Vanguard Award, che è assegnato a musicisti e registi che hanno esercitato un profondo impatto sull'arte dei videoclip. Tra l'altro, questa categoria negli ultimi anni ha sempre premiato una figura femminile: Mariah Carey l'anno scorso, Katy Perry l'anno prima, Shakira nel 2023 e Nicki Minaj nel 2022. Noi ci ascoltiamo proprio Madonna con Danceteria.

E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Roberto, che vuole ascoltare di Maurizio la canzone Deserto. Ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buon weekend.

E cari amici, anche per oggi e per questa settimana il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a lunedì, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro un buon weekend sulle note dei Semisonic e la loro Closing Time. E noi ci sentiamo lunedì. Ciao, buon weekend!

0: Sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolsero il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare. Le parole del tycoon. Gli americani non fanno attenzione alle elezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
1: Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo le esequie di Stato. È il tributo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla leader radicale scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Il Presidente della Repubblica Mattarella la ricorda radicale, libera, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente che potrebbe essere allestita già da domenica.
2: Su delega dei PM di Velletri, i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati ascolteranno il compagno di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, morta giovedì dopo essersi lanciata domenica dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. Il procedimento è stato aperto per istigazione al suicidio ed è contro ignoti. Acquisito il cellulare della donna, che ora verrà analizzato ed effettuata l'autopsia. Lea, che aveva la stessa età di Denise quando fu uccisa, scelse di diventare testimone di giustizia contro la Cosca, di cui faceva parte l'ex compagno Carlo Cosco, e proprio da lui fu uccisa nel 2009.
1: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva a Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Tra il diritto all'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. I sindacati chiedono al governo di salvaguardare i lavoratori e convocare subito un tavolo. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato subito, il commento di Meloni.
2: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare rientro in Italia dopo il malore del 28 agosto. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino ad oggi in un ospedale di L'Avana.
1: Il calcio. Archiviata la prima giornata di Champions League con il successo del Como e il pareggio della Roma, ci si rituffa subito in campionato. Questa sera alle 20.45 Venezia-Fiorentina. Domani Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e Lazio-Milan. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro i biancocelesti, in programma alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45.
3: serramentidga.it. La qualità trasparente.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati. In apertura la A4 Torino-Milano. Per un incidente sono presenti code fra Volpiano e Chivasso Ovest in direzione Milano. Sempre in A4 segnaliamo un incidente fra Novara Ovest e Biandrata in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Caselle e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro, con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2 minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.2minutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il

0: Il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro e la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
2: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
1: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.

Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 39 minuti. Settembre, la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
1: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
0: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
1: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
0: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Biden, Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump. Gli americani non fanno attenzione alle lezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
2: Il territorio lituano finirà nel mirino delle armi nucleari russe se Vilnius deciderà di schierarle. Il monito arriva dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha fatto inoltre sapere che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC a Shenzhen non è attualmente in programma, sebbene non si possa escludere.
3: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
2: La procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I PM hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo. Una conclusione che ora la procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio. Per l'omicidio dell'altro figlio, la giovane è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di reclusione.
3: Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede inoltre che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le nuove formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Resta esentato, come previsto nella legge attuale, chi ha due gruppi in Parlamento, così come chi ha almeno un gruppo formatosi entro il 31 dicembre 2025.
2: Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, una buona serata agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico all'entrata di Castelletto Ticino in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lo senti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. D'acacia, rosato, melato, di castagno. Colore intenso, dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
6: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
5: Ah, quindi più qualità, più scelta.
6: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
7: Pasta del mobile!
8: Geniale, vero?
9: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
10: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Addio a 78 anni a Emma Bonino, la storica esponente radicale, leader di Più Europa. Era stata ricoverata lunedì dopo aver accusato una crisi respiratoria. Protagonista per oltre 50 anni delle battaglie per i diritti civili e dell'europeismo, è stata parlamentare, ministra degli esteri e commissaria europea. Cordoglio da tutto il mondo politico. Mattarella la ricorda come un punto di riferimento per l'Italia, mentre Meloni ha annunciato le esequie di Stato previste all'inizio della prossima settimana. Da domenica potrebbe essere aperta la Camera Ardente in Campidoglio, ma si valutano anche altre sedi istituzionali. E resta alta la tensione sulla riforma della legge elettorale. Il Senato ha approvato la norma che porta 6.000 le firme necessarie per presentare le liste dei partiti oggi fuori dal Parlamento ed elimina la cosiddetta norma anticespugli. Ieri era arrivato il via libera al ritorno delle preferenze fino a 3, ma con i capilista ancora bloccati. La maggioranza difende la riforma, mentre le opposizioni annunciano battaglia e sollevano dubbi di costituzionalità. Il voto finale al Senato è previsto martedì. Per la cronaca, la Procura di Parma ha presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per la morte del primo figlio, partorito nel maggio del 2023 e poi sepolto nel giardino della casa di famiglia. In primo grado la giovane era stata assolta dall'accusa di omicidio perché, secondo i giudici, non erano emersi elementi sufficienti per dimostrare che il neonato fosse nato vivo. La Procura chiede ora una nuova valutazione del caso da parte dei giudici d'appello. Ultima pagina, economia, nuovo record per l'occupazione in Italia. Nel secondo trimestre dell'anno il tasso di occupazione sale di 4 decimi e raggiunge il 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Gli occupati superano i 24.300.000, 155.000 in più rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Cresce leggermente anche la disoccupazione, che sale di un decimo al 5,6%, mentre diminuisce il numero degli inattivi. E infine lo sport, iniziamo dal calcio. Torna questa sera la Serie A con l'anticipo della quarta giornata tra Venezia e Fiorentina. Calcio d'inizio alle 20:45, riflettori puntati soprattutto sulla panchina viola, dove torna Paolo Vanoli, richiamato dopo l'esonero di Fabio Grosso. Per la Formula 1 invece Kimi Antonelli parte davanti a tutti nel primo storico Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid. Il pilota italiano della Mercedes ha chiuso al comando le seconde prove libere, precedendo le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche, mentre domenica si corre il Gran Premio. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
2: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera, con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'osta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature

0: in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice!

0: Sono le 20 e 38 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Trana sabato 12 settembre passeggiata naturalistica Trana Selvatica, accompagnata da guida naturalistica dalle ore 16. Sabato 12 settembre conferenza informativa sul fungo a cura del servizio micologico dell'Unione dei Comuni presso il centro per cento alle 18. Domenica 13 settembre borgata in festa presso il piazzale Unità d'Italia a cura della Proloco dalle 9 alle 20. L'associazione Arca di Almese e il Circolo Valle Susa dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba con il coro Alpicozzi e Val Susa e il gruppo musicale Tequila Band presentano il concerto Difendiamo la Speranza, Cuba, l'energia che cura, serata di musica e solidarietà per assicurare l'autonomia energetica all'ospedale pediatrico del quartiere Serro dell'Avana. Interviene il console generale di Cuba a Milano. Sabato 12 settembre alle 20.45 alla Villa Romana in Borgata Grange di Rivera ad Almese. Ingresso libero al termine della serata, un omaggio cubano a tutti i presenti. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Magneto di Almese. A Coazze, sabato 12 settembre dalle ore 19 alla Collina del Castello, festa del castello e tradizionale falò con DJ set e punto ristoro a cura della Proloco. Partecipazione libera. Domenica 13 settembre alla Collina del Castello, tradizionale festa del castello con Santa Messa alle 10.30 e benedizione nel pomeriggio. Per informazioni 011 93 49681. Domenica 13 settembre a partire dalle ore 10 presso il servizio cani guida del Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti situato in via Maurizio Galimberti 1 a Limbiate si terrà l'evento speciale intitolato Emozione Rossa, iniziativa che unisce la passione per i motori alla solidarietà, offrendo l'occasione di scoprire da vicino l'eccellenza della struttura e ammirare veicoli d'epoca e sportivi. L'evento unisce il mondo dei motori e l'impegno sociale a favore delle persone non vedenti, sostenendo concretamente le attività del centro di addestramento. La giornata è aperta a tutti. Per maggiori informazioni 02 99 64030 o www.caniguidalions.it. A Bottigliera Alta, a cura del gruppo San Maurizio, venerdì 11 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità pugliesi e concerto cover Gigi D'Agostino. Sabato 12 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità bavaresi e animazione musicale. Dall'11 al 13 settembre Susa ospita la prima edizione di Piccoli Mondi, un nuovo festival dedicato al pubblico delle famiglie e dei bambini. Spettacoli, esperienze scoperte pensate e realizzate apposta per i più giovani, compresi i piccolissimi da 0 a 3 anni. Progetto nato dalla collaborazione tra l'Associazione Reveglio e Città di Susa. Venerdì 11 settembre alle ore 21 al Castello di Adelaide, Family Concert Pizza and Zip. Sabato 12 settembre, la mattina dedicata ai più piccoli. Percorso ad anello in partenza dalle 10 dal cortile del Castello. I posti sono limitati e consigliata la prenotazione. A partire dalle 14 il centro storico si anima con gli allievi della scuola Circo Vertigo, mentre alle 18 il Parco di Augusto ospita Fiore di Luna della compagnia Teatro all'Osso. Alle 21 il Castello di Adelaide, il Vertigo Galà, spettacolo di circo contemporaneo. Domenica 13 settembre l'itinerario Susa svelata alla scoperta del centro storico, consigliato a partire dai 5 anni. Due turni, alle 10 e alle 11 si consiglia la prenotazione. Alle ore 14 spettacolo Tiger Man in via Roma e alle 18 al Castello di Adelaide Balls Don't Lie del Magda Clan. Sempre al Castello di Adelaide alle ore 21 lo scienziato pazzo. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo domenica 13 settembre alle ore 11 festa alla Cappella delle Vigne. A Venaus sabato 12 settembre alle ore 21 all'Arena delle Alpi corrida dilettanti allo sbaraglio a cura di Microteatro. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 27 settembre mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Bussoleno domenica 13 settembre tutto il giorno porte aperte allo sport. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil sabato 12 settembre visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Informazioni dettagliate allo 0122 854720. A Giaveno venerdì 11 settembre ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 20. Domenica 13 settembre Giaveno città del buon pane 23esima edizione presso le varie piazze cittadine dalle 10 alle 18. Domenica 13 settembre concerto Banda Leone 13esimo e bande varie al parco comunale dalle 16.30. Ad Avigliana il 12 e il 13 settembre, festa dei Bertassi della Madonna Addolorata alla Borgata Bertassi. Sabato 12 settembre, festa dello sport Open Water al Centro Velico. Domenica 13 settembre, festa dello sport al Parco Alveare Verde. A Susa il 12 e il 13 settembre, Pellegrina Bike Susa. Sabato 12 settembre, Sportiamo 2026. A Novalesa, domenica 13 settembre, Novalesa Summer Vertical, gara di corsa in salita con dislivello positivo di 1000 metri, arrivo presso Alpe Prapiano. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 11 settembre, Coyote vs. Acme, Spezie e Bugie, la piccola cucina di Medi. Sabato 12 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Spezie e Bugie, la piccola cucina di Medi. Serpenti, domenica 13 settembre, Coyote vs. Acme, Serpenti, Spezie e Bugie, la piccola cucina di Medi. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328-8227-214. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
3: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova escalation nella guerra in Ucraina. Mentre restano difficili i tentativi diplomatici, un attacco russo ha colpito un centro commerciale a Pavlorad, provocando almeno 5 morti e oltre 60 feriti. Kiev ha risposto con nuovi raid in profondità sul territorio russo, prendendo di mira anche infrastrutture petrolifere. Sul fronte diplomatico, Zelensky esclude nuovi negoziati con Mosca prima delle elezioni parlamentari russe, mentre il Cremlino si dice disponibile a nuovi colloqui, ma ribadisce le proprie condizioni per la fine della guerra. A fine mese è previsto a New York un incontro tra Trump e Zelensky. L'economia, il governo prepara un nuovo intervento contro il caro carburanti. La premier Giorgia Meloni assicura che si sta lavorando a un provvedimento mirato soprattutto ai consumatori più in difficoltà. L'obiettivo, spiega la presidente del Consiglio, è mettere a punto una misura che abbia effetti immediati per cittadini e che sia semplice da utilizzare, evitando meccanismi che possono creare confusione. E Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba per fare rientro in Italia dopo il grave malore che lo aveva costretto al ricovero a L'Avana. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, sottoposto la scorsa settimana a un intervento chirurgico d'urgenza, viaggia a bordo di un'aeroambulanza con un percorso organizzato a tappe e a bassa quota per evitare sbalzi di pressione. L'arrivo a Roma è previsto domani dopo il via libera dei medici cubani. E per la cronaca, un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Dopo il delitto, l'uomo avrebbe chiamato personalmente i carabinieri, confessando quanto è accaduto, ed è stato fermato. L'omicidio potrebbe essere avvenuto alla presenza di alcuni familiari. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica della tragedia, sulla quale stanno indagando i carabinieri. E infine la Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere e chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente, Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez. Questa è l'ultima notizia, una buona serata da Michele Ficetola.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa, in questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che

0: Va dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera,

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, cordoglio unanime per la morte di Emma Bonino, scomparsa a Roma a 78 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la storica leader radicale come un punto di riferimento per l'Italia e protagonista delle battaglie per i diritti civili e l'Europa. La premier Meloni ha annunciato le esequie di Stato previste all'inizio della prossima settimana. Da domenica potrebbe essere aperta la Camera Ardente in Campidoglio, anche se si valutano altre sedi istituzionali per consentire l'omaggio dei cittadini. La nuova legge elettorale, il Senato ha approvato la norma che porta un minimo di 6.000 firme necessarie per presentare le liste dei partiti oggi fuori dal Parlamento. Via libera anche all'eliminazione della cosiddetta norma anticespugli, mentre resta confermato il ritorno delle preferenze con i capilista bloccati. Dura la protesta delle opposizioni che contestano la riforma e annunciano battaglia. L'esame riprenderà lunedì, voto finale previsto martedì. Andiamo all'estero, si intensificano gli attacchi nella guerra in Ucraina, è salito a 5 morti, almeno 67 feriti, il bilancio della raid russo sul centro commerciale di Pavlorad, mentre nuovi attacchi con droni su Kiev hanno provocato altre vittime. L'Ucraina ha risposto colpendo in profondità il territorio russo e alcune infrastrutture petrolifere. Sul fronte diplomatico, Zelensky conferma un incontro con Donald Trump a New York alla fine di settembre, mentre restano in stallo i negoziati con Mosca. Torniamo in Italia, confermato lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello Civile di Milano ha respinto la richiesta di sospendere il provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco degli impianti. Respinta quindi l'istanza presentata da Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento dell'area a caldo dovrà essere completato entro il 28 ottobre. Una decisione destinata a pesare sul futuro dello stabilimento e sulle prospettive occupazionali. E la fortuna fa tappa nel Lecchese, dove è stato centrato il 6 al Super Enalotto da 223 milioni e 200 mila euro. La schedina vincente è stata giocata alla Valletta Brianza in un bar del paese. Il jackpot mancava da oltre un anno ed era diventato il più alto al mondo. Quella di oggi è la seconda vincita più ricca nella storia del Super Enalotto, ancora sconosciuta l'identità del fortunato vincitore. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò. E forse sarà amore, forse corna, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano. Le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Cordoglio da tutto il paese per la morte di Emma Bonino, scomparsa a Roma all'età di 78 anni. La storica leader radicale viene ricordata per una vita dedicata alle battaglie per i diritti civili e per l'Europa. Intanto sono stati definiti i momenti dell'ultimo saluto. La camera ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio domenica e lunedì. I funerali si terranno in forma laica martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, con una commemorazione ufficiale. La cronaca: un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Dopo il delitto, l'uomo avrebbe chiamato personalmente i carabinieri confessando quanto accaduto ed è stato fermato. L'omicidio potrebbe essere avvenuto alla presenza di alcuni familiari. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica della tragedia, sulla quale stanno indagando i carabinieri. All'estero, l'America si ferma per ricordare i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, costati la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero a New York i familiari hanno letto i nomi delle vittime alla presenza del vicepresidente J.D. Vance e degli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump ha partecipato invece alla commemorazione al Pentagono, rendendo omaggio alle vittime e ai soccorritori e ribadendo che l'America non dimenticherà mai. Cerimonia anche in Pennsylvania, dove precipitò il volo 93. E per lo sport, la Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo alla prima edizione dell'Ultimate Championship di Budapest. L'azzurra trova subito la misura decisiva con un salto di 6,90 m e regala all'Italia il primo successo nella nuova competizione mondiale. E la fortuna fa tappa nel Lecchese, dove è stato centrato il 6 al Super Enalotto da 223 milioni e 200 mila euro. La schedina vincente, composta da 5 pannelli, è stata giocata in un bar del paese. Il jackpot mancava da oltre un anno e quella di oggi è la seconda vincita più alta nella storia del Super Enalotto, ancora sconosciuta l'identità del fortunato vincitore. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

0: Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. L'Italia rende omaggio a Emma Bonino, scomparsa a Roma all'età di 78 anni. La storica leader radicale viene ricordata dalle istituzioni e da tutte le forze politiche per le sue battaglie sui diritti civili e per l'Europa. Intanto sono stati definiti i momenti dell'ultimo saluto. La Camera Ardente sarà aperta domenica e lunedì nella protomoteca del Campidoglio. I funerali si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio. Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba ed è in viaggio verso l'Italia a bordo di un aereo ambulanza. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato alla fine di agosto dopo un grave malore e successivamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico a L'Avana. Il trasferimento viene effettuato con particolari precauzioni per limitare gli sbalzi di pressione. L'arrivo in Italia è previsto nel pomeriggio di domani. La cronaca: la Procura di Parma ha presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per la morte del primo figlio partorito nel maggio del 2023 e poi sepolto nel giardino di casa. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti le prove che il bambino fosse nato vivo. Petrolini è stata invece condannata a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio premeditato del secondo neonato. I PM chiedono inoltre che venga riconosciuta la soppressione di cadavere per entrambi i bambini. All'estero resta alta la tensione in Medio Oriente mentre la guerra contro l'Iran si estende alle principali rotte marittime della regione. Gli Houthi, alleati di Teheran, hanno conquistato l'isola strategica di Perim nello stretto di Bab el-Mandeb dopo essere avanzati lungo la costa dello Yemen. Intanto il traffico navale nello stretto di Hormuz è crollato ai minimi dall'inizio del conflitto. La crisi continua a pesare anche sui mercati con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto da Palazzo Chigi la Premier Meloni in merito al caro carburanti assicura che il governo sta lavorando ad un provvedimento più targettizzato verso i consumatori che hanno più bisogno, immediato per i cittadini e che non crei confusione. E infine il calcio: la Fiorentina riparte con Paolo Vanoli e conquista i primi punti della stagione battendo 4-2 il Venezia nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. Al Penso i padroni di casa passano per primi con Adams, poi arriva la rimonta viola trascinata da uno straordinario Mastantuono, autore di una tripletta. A segno anche Pellegrino mentre Einaud firma nel finale la seconda rete del Venezia. Esordio vincente dunque per Vanoli nel suo ritorno sulla panchina della Fiorentina. Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata. Radio Dora.
0: È mezzanotte e 2 minuti.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai,
6: a settembre
5: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
12: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre! Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi,

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio in

uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

0: una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare. Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. Che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

è molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì nel mio candido lettino e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dice svegliati, sono il tuo dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi ad un tempo remoto.

giorno. A questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma è roba del genere. Modestia a parte, ci so far da Dio. Dixit, ma poi tocco un filo scoperto.

Come son bravo che a tempo perso ti ho creato l'universo. Non mi sembra per niente male, sono davvero un tipo geniale. Dite Lucifero non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, sì, lo ammetto, sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che io non sopporto, dice il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa o un'altra che non posso sopportare sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me adegunquel, dice, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatta all'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia. Dopo una

mutatori, trasformatori, idroelettriche, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore fin boreali, giorni e tramonti fin tropicali, fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surgelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta 6 mesi, come... E poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose, aureola si chiama, no, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato in superbi e vi frego tutti, adesso lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in mente. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti adorazioni, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi tutta un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto, Lucifero, non sgamare, vieni qua, ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri. Oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma... No, non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io. Non tirare mica in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, ma Bertaldin finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, lo dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Resto pensoso, gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante. Forza Lucifero, dati da fare, ordina semi, concime, trattore. Voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato? Boy d'un Giuda ma morossicato. Piuttosto fallo vedere da un veterinario, che non vorrei aver creato anche la rabbia. Già così, cos'è che non ho creato? Lo sapevo. L'uomo non l'ho creato. Grazie, mi fate sempre fare tutto a me, mi tocca sempre fare. Qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto. Sì, lo so che sono l'essere perfettissimo, creatore, signore. Grazie. Adesso ti trasformi in serpente che si impastrisciamo lì. Usciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto. C'era un po' di formaggio, 2 scatolette di Simmental. Cioè lui li mise assieme e poi... Prese un po' di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono, ed è in quel modo che è nato l'uomo. È un venerdì 13 dell'anno.